0: ma la scuola o mi fai signore e non ti manco.
1: Ora, se per me siete chiusa, engine a voce a un casino. Numero 1.9, ma non mi devo lanciare da voi, non si può dare tanto.
0: Andate a votare a mio po', non è una BBC da che balita alle squattro. Ma è una emozionale, non si è di nonna. Ma se giù scura per blu, non è un pieno di un beneficiario. Se ne puoi dare una house to house a prima di dar check up su di sonno, o non puoi servirsi e la non si libera in servizio e non si va a sembrare da bumbo per di anna. Per un momento di buccia di noi sono i pugni, per il lungo e la sania a fare un po' di annunza, e in gatti man o vola da io due, mi calente. Io da sabato sabbiano e mai un po' di vaso sotto la punta nell'angin, che non danno per lei, mi ripeto, e non per il anno, ma per non dare un po' di erba, vietto su per tal vanna. Te valo anni, la settimana è già scura per lui, ma in un buon esempio, la vista è per sapere se si chiama buie, ma per lei in gioco un sano lì, o non me la sento, e se ne fa a blau. Deve essere da clic marita e la scuola, però posso mantenere su sotto il cuore, sotto il mamma, a io un happen.

0: numero 1 contro i Rams, ma numero 1 contro i Rams, sotto di Rams.
1: Se vuoi fare, ti metterai anche tutti.

sono invasione cos'è? Non l'ha fa? John Wayne, te ne senti John Wayne? Si chiama John Wayne, l'andone di John Wayne. Dov'è? E l'andone qua? Senti qua, mi rimane questo, sì? Okay, and if we don't need to go to the

Ciccia, madre, mi dà una vasta testa. Ma io non testa, ma non sono una prima testa che ero un futuro. E la pasta, pronta, un'altra sola in padrona che le cazzo non fare più, ma di lontano, come va tutto, che ne pure, ovvero, mi si trovo, ma di lontano, non so perdere. Sono un po', spero di adesso, ma è la sottofondona con i tratti. Penso che una cosa è la donna, penso che sono su casa bonita, ma io non ho asma, altro che io mi testo, non si trova, al colesterol, al sangue, spero in pure, vivo come, con pure, ma come, a fare in pure, con la memoria, sto con sto pensa, io rimane qua, in pace, mi pare, anima, ma qui, si, lo posso, dite, io potrei testo, poi che da, mi muore, I put down some sorry answers and I got answers. Not only me, but even the people who have been for me while I'm out of the box. Certified and approved with every good medical show. I did not have found that. So the host, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry

0: sottolinea il suo maestro, anche qua il signore, e l'antico. Ci saremo di là,
1: Thank you.